I want feet, take a minute. Ish. Bad man, can I sit down upon it? Ish. Pull the brace, but don't grab the bonnet. Break my heart and I take your wallet. Ish. Take your Rolex, take your projects. Ain't no one next, when I'm on next. Take your down my eyes, Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefoni. Alpha Telefo